0: Pulchi Kamichi.
1: Dashil Kaishi.
0: Pulchi Kamichi.
1: Dashil Kaishi.
0: Pulchi Kamichi.
1: Dashil Kaishi.
0: Pulchi Kamichi.
1: Dashil Kaishi. Shalaga.